0: Ma che sa, poteva essere un ramagaro o diavolo, poteva essere
1: un re. Forse duro diavolo.
2: Comprendo approssimativamente che giocavo le
0: tre. Era bella, bellissima. Ah, calò!